d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.